azuja, a luta splende, a vida che mai si rende, e come se l'anime fermata.

Dumes Spadriano. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che 3 zitti.

troveremo di l'ora scure. T'aspetterai ora a ciabarte, ora d'onda, ora di parte. L'avemo tante cose a sparte, da passionati.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore è sa più d'un gannà.

campo d'Auschwitz-Birkenau, l'è là, fu subito mandata, e qui per sempre, u tifu, a sa portata.

canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi, Cittadella 91.7.